0: no somos Jedi.
1: We be Roma, ambos Jedi, ambos Jedi.
0: Otros niveles musicales.
2: 91.3. 91.3.